aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non piovrai coi pennacchini,

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i